Gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g